Kula nivoglu Kasu pol sekulete Si sore capre Le muvre le salvete Kasi su Le tlikunili Kori tu Si tutti pigli